sei celli, renta giara di Jerez, due lire, ricatti, trunta nella mia borsa. Qui facciam una tuca, un mar,

cuore, due lettere in fuoco. Tu porta questa a me, senti alla sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa alice. Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

Buon onore riempirvi la pancia. No. Buon onore rimettervi uno stinco. Non può. Né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: notre tour. Non. Vive, sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché amor follo son fratello, sì, lo corrompe orgoglio, l'amore fa le calunnie.

0: lei?
1: Lui?
0: Ehi!
1: E lui? Se ne sapesse
2: come
1: schifravo i passi suoi, ordeggerò.

Ascolto, Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che il lupo apre ogni porta. Chiedo.

perché m'aprite a me? Ve lo dirò. Voi siete un gentiluomo, frode, arguto, fatondo. Voi siete un uomo di terra, voi siete un uomo di mondo.

0: di suo marito e assente.
1: Balletto, balletto, balletto, balletto, balletto.

0: quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, e lo fornisco,
1: netto,
0: netto.

young, then look at me. Vedrai, then look at me. Vedrai, vedrai, vedrai. Bello, cuore timido. Quel tanto. Mai tardi.

0: falsa il tuo nome.
1: Povera lei di me,
0: degna d'un re. Immagino pregia che io stemma, vostra faccenda e cenna

Quando faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fatto leggero, gentile, gentile. E infine, quello è tempo, e mia verde aprile, quello è tempo, del mio lieto maggio, quando era schizzo, flessibile e stello, mi sei ritirato attraverso un anello, quando ero

0: capite cotelle con disgusto primo soffinarci via via disgusto le suola per letti la lotta non c'è e
1: io non
0: c'è il campo c'è il letto nel fosso nel fango

Shut! Shut! Stretta quanto! Se ti piglio! Se t'acciuffo! Se t'acceffo! Sconcuosso! Arancio come un cane!

mondo ladro. Mondo rubaldo, reo mondo, cameriere, un bicchier di vin caldo.

dunque avrò vissuto tant'anni a doce destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bambini biechi come si fa coi

essere rimasto curvo, come erbo la lama di Beltana nello spazio lontani a rindicchiama. Con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia terra, c'è in uno stiligino continuo si distenta. Poi, quando voi ben cotti,

0: Spielete,
1: l'escagliotte.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costur con vantagloria non avrebbero un picciolo di fare. Son io, son io, son io che di pascaltri l'arguzia mia crea la

0: È nato pur nonne, pur nonne, pur nonne,
1: tutto nel mondo è la luce.
0: È nato pur nonne, pur nonne,
1: pur nonne, tutto nel mondo è la luce. È nato pur nonne, pur nonne, pur nonne, tutto nel mondo è la luce.